0: disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm just aimless.

passo nero resta immobile.

che caccia ma fa maia a urla a grida per far sentire e far sapere fat sentire fat sapere e ciapà su

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

Magì. It's called technology.

Technology. It's called technology.

potrò mai avere nulla più di quanto oggi ho. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

was pushing, scarring, fighting for its place.

Sul dalekie.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2:40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4:45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

subconscious.

0: DJ.
1: Telefone.

wonder.

Thank you.

Vive Vicenza.

0: Buongiorno a tutti, sono Enrico, ex paziente e adesso studente all'Università USI della Svizzera Italiana. Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
1: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
2: Buongiorno a tutti da Radio Casvegno. Come sempre, ogni giovedì facciamo la nostra puntata. Spiego dopo. non ho sbagliato giorno, comunque so che giorno è. Perché noi andiamo in onda di giovedì, per quello la trasmissione viene fatta il giovedì, come ben ci ha insegnato il nostro regista Dirceo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Però prima di dobbiamo ringraziare sempre Radio Gwen che ci permette di andare in onda. Dunque, Dirceo, già abbiamo detto, e c'è Maria.
4: Buongiorno a tutti.
2: Angela.
5: Buongiorno.
2: Erika.
6: Buongiorno.
7: Ciao a tutti.
2: Zara.
8: Stefano.
2: Carlo. Maria, buongiorno. Vabbè, oggi abbiamo queste due stagiaire, giovani e argille, uscenti. Hanno finito il loro periodo qua, tra l'altro in Svizzera, e vengono da Milano, finiscono il 13 e se ne tornano in Italia. Vorrei sapere, o vorremmo, cioè io parto io, vorrei sapere come vi siete trovati in quanto a paesi diversi, perché non è lontana Milano, ma comunque c'è una notevole differenza. Chi vuole?
5: Allora sì, Milano è vicina, ma in realtà è come se fosse un po' lontana, nel senso che ci sono tante organizzazioni diverse, poi proprio in ambito lavorativo noi ci siamo ritrovati in questo posto e abbiamo dovuto, diciamo, adattarci, capire come funzionava il sistema, molto diverso rispetto a Milano. All'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà, come penso sia giusto che sia, però poi ci siamo adattate bene col tempo, abbiamo compreso come si lavora e quindi poi ci siamo adattati bene.
2: Vorreste continuare a lavorare in ambito psichiatrico?
5: Allora, all'inizio di questo percorso non era un ambito che a me interessava particolarmente. Però devo dire che venendo qui e facendo questa esperienza, non dico che ho cambiato totalmente idea, però ho un'idea di voler approfondire sicuramente quest'ambito in futuro.
2: In Italia?
5: In Italia, sì.
9: Io invece avevo avuto un'esperienza già in Italia in ambito psichiatrico, e proprio però in ospedale, in acuti, e mi era già piaciuto molto, e soprattutto appunto l'assistenza a persone appunto con patologie psichiatriche, e quando ci è stato detto che venendo qui in Svizzera a fare l'Erasmus saremmo stati in questo ambito, comunque mi interessava, non lo escludo in futuro comunque.
2: Beh,
9: siete di
2: anche giovani, perciò davvero davanti a voi.
3: Infatti, se permetti Claudia, io volevo anche fare un'infarinatura generale, età, da che scuola arrivate.
2: C'è un'impressione.
3: Qualcosa su di voi, di pancia.
9: Parto io. Vabbè, io sono Erika, se non si capisce. E ho 22 anni, sono nata e cresciuta a Milano, in realtà in periferia. E
10: no, periferia dove?
9: Segrate.
10: Ah sì.
9: Ho vissuto anche a Milano, più centrale diciamo. E poi appunto come scuole ho fatto il liceo scientifico e dopo appunto ho deciso di fare l'università, di fare infermieristica a Milano, San Raffaele, che in realtà è molto vicino a casa mia, e ho preso diciamo questa decisione di fare infermieristica perché mi è sempre piaciuto lavorare con le persone e anche l'ambito sanitario, e la figura dell'infermiere per me racchiude tutto, sia in termini proprio di sapere e sia proprio pratico.
7: Io invece sono Angela, ho 21 anni, quasi 22, e sono nata e cresciuta in Calabria. Mi sono spostata a Milano per studiare per l'università, ho frequentato il liceo classico in Calabria e dopo il liceo mi sono trasferita a Milano per studiare al San Raffaele. E anch'io ho scelto infermieristica perché mi piaceva l'idea di poter aiutare e dare qualcosa alle persone che ne avevano bisogno. E ho un'impronta prettamente, cioè mi piacerebbe lavorare in ambito pediatrico, è quello che ho sempre voluto fare, lavorare con i bambini, però non precludo il fatto di lavorare anche nel mondo degli adulti. E niente, questo.
2: Bene, grazie.
7: Niente.
2: Allora, Maria, domande?
11: Voi avete parlato della differenza tra Milano qua, no? Che è vicino però appunto a un altro paese, altri modi di lavorare così. Non avete notato differenza nella burocrazia?
9: Io direi di sì.
7: Assolutamente sì.
9: Qua mi è sembrato di osservare tantissima burocrazia. Non che a Milano non ce ne sia, però forse è più velata.
7: Sì, non so. È più superficiale, sì. Più che altro a Milano. Qui abbiamo comunque notato che c'è molto approfondito su questo lato la burocrazia.
2: Ma non trovate più giusto essere di più con le persone che devono vivere in questo contesto? Che non la burocrazia, che prende un sacco di tempo.
9: Sì, secondo me bisognerebbe concentrarsi di più sulla persona. E è giusto che ci sia la burocrazia, perché per tutto ciò che deve essere fatto serve, però penso che sia anche importante non
7: dare un limite.
9: Sì, dare un limite.
2: Esatto, bravo. Chi vuole più altre domande? Il nostro poeta.
10: Avete finito lo stage?
9: Finiamo il 13.
10: Sì. Domanda, visto che vi vedo molto motivate nello studio, per voi la poesia nella vita è importantissima? Magari uno e uno. Avete magari due modi di vedere diversi.
9: Sì, è importante, è qualcosa che deve piacere, secondo me. E bisogna essere portati, però è molto bella.
10: Per te, tu ti chiami?
9: Angela.
10: Erika, giusto?
9: Sì.
10: Per te,
7: sì,
10: Angela.
7: Anch'io penso come Erika, cioè penso che sia una cosa importante, ma che debba piacere alla fine, perché alla fine se non piace non puoi avere le stesse impressioni di una persona a cui piace, ecco, quindi...
9: E capirla come esatto. Magari la può capire una persona.
12: Ma voi andate via fra qualche giorno?
7: Tra una settimana.
3: A me è venuta una domanda, posso? Allora, siete qui in Erasmus, quindi che cos'è l'Erasmus? E come vi siete organizzate per stare qua? Quanti mesi?
9: Tre e mezzo.
7: Sì. Allora, l'Erasmus è un progetto a cui noi abbiamo partecipato. È stata una cosa che ha avuto molta burocrazia dietro. Ci sono state delle graduatorie in base ai voti, all'università, ci siamo dovute candidare per questo progetto. Poi ci hanno fatto scegliere il paese, noi abbiamo scelto la Svizzera. E,
3: quali già, altri paesi c'erano?
7: C'erano il Portogallo, la Spagna, la Germania, la Finlandia,
9: la Norvegia.
3: Troppo lontani,
7: sì. Quindi noi abbiamo scelto la Svizzera, e c'è stata una graduatoria anche perché non eravamo le uniche ad aver scelto la Svizzera. Diciamo che è stata una pratica che è durata un anno praticamente, cioè noi siamo in ballo da più di un anno per questo Erasmus. E poi niente, abbiamo deciso di venire qui, quindi ci siamo mosse per cercare l'appartamento, perché comunque anche se Milano è vicino, farlo tutti i giorni diventava pesante. Quindi abbiamo preso un appartamento per 3 mesi e quindi ci siamo trasferite qui. E niente, viviamo qui da 3 mesi e...
2: voi due insieme?
7: Sì, siamo insieme. Perché siamo dalla veniamo dalla stessa classe dell'università, andiamo in classe insieme.
11: Maria? Ma avete deciso per la Svizzera perché era più vicino. E non vi è passato per la mente che se andavate in un altro paese tornavate con una lingua in più?
7: Allora, per quanto mi riguarda, ho scelto la Svizzera sia per la vicinanza, sia perché linguisticamente parlando non sono molto improntata verso le lingue, esatto. Poi richiedevano comunque dei certificati con alti livelli delle lingue. Ad esempio in Spagna serviva il C1 spagnolo, a Berlino serviva il B2 tedesco.
3: Ah, chiedono proprio la lingua locale, chiedono la certificazione.
7: La certificazione delle lingue. Quindi era un po' impossibile in pochi mesi imparare un'altra lingua ed arrivare a quel livello che loro richiedevano. Quindi alla fine per venire qui ci hanno chiesto l'italiano.
11: Giocavate in casa, esatto,
7: praticamente. Quindi è stato più semplice.
3: In quale università sareste andate se avesse scelto il Portogallo?
7: Saremmo state a Coimbra.
11: Ecco.
3: Sapevo che te lo stavi chiedendo, la signora Clark.
7: Io tra l'altro sono stata a Coimbra con un progetto dell'università per una settimana l'anno scorso e sono stata proprio all'università di Coimbra una settimana.
3: È bella come dicono.
7: È bellissima.
11: È una delle più antiche università del mondo e poi io conosco diversi medici svizzeri che quando hanno finito, che erano già medici, sono andati là a fare una specializzazione.
7: Bellissima, è stata una bellissima
11: anche
7: esperienza.
11: La città è bella,
7: bellissima,
11: se guardi dall'alto è stupenda.
10: Ecco, una domanda: per voi è più difficile l'accettazione o avere un appartamento? Perché molte persone che sono qua si assomigliano un po', vogliono avere un appartamento fuori. Allora chiedevo sia a Erika che
7: Angela
10: se per voi è più difficile l'accettazione o avere un appartamento.
2: Domanda.
3: Avete capito la domanda?
7: L'accettazione
10: del limite, per esempio il fatto che uno ha incontrato anche questa realtà e quindi l'accettazione anche del proprio limite o avere un appartamento fuori.
7: Cioè i timori di uscire, intendi?
10: No, è proprio l'accettazione di quello che la vita ti sta presentando, quindi la realtà dell'ospedale, ecco, oppure avere in testa di uscire, avere un appartamento.
7: Allora, per me l'avere un appartamento non è mai stato un problema, perché comunque io vivo già da sola da 3 anni a Milano, quindi non mi preoccupavo.
10: No, ma non in senso economico, chiedevo.
7: No, sì,
10: cioè,
7: sì,
10: in senso, come in senso più esistenziale. Mm-hmm. Quando tu incontri un disagio, una debolezza personale, non è scontato imparare ad accettare la propria realtà di vita.
7: Certo.
10: Ecco, sì. A volte uno si mette in te.
11: Sì,
10: a volte, no, scusa, mi sa spiegare benissimo.
11: Scusa.
10: Ecco, a volte uno si mette in testa, non so, cose economiche strane. Ecco, appunto il discorso dell'appartamento che ho sentito a più riprese in questo ospedale. Personalmente trovo che è più difficile l'accettazione, no? L'accettazione della malattia, stare in questo ospedale, magari anche per tutta la vita senza nessun problema, piuttosto che voler cambiare, no?
2: In questo senso lo chiedevo
10: e non in senso economico, in senso esistenziale, no?
7: Secondo me prima di tutto ci deve essere l'accettazione della propria condizione, dei propri limiti. Però quando si arriva a questo e si è predisposti appunto a uscire e a costruirsi qualcosa,
13: un bagaglio
7: che ti porti dietro, tenerlo con sé, e se si è disposti appunto a uscire e mettersi in gioco è importante che una persona lo faccia.
10: Sì.
3: Grazie per questo stimolo. Magari i toni erano un po' troppo aggressivi. Perché comunque è una conversazione, se qualcuno non ha capito interviene, non facciamo ognuno dei monologhi. Però era un ottimo stimolo, sì, perché qua ci sono delle persone che si vedono in un futuro la proiezione di dovrò stare qua per sempre, quando magari vorrebbero uscire. Nel vostro caso voi non venite da una clinica psichiatrica, da un centro residenziale come può essere Casvegno, arrivate comunque dalle vostre case, dalle vostre università, e quindi credo che questo capitolo della vita sia stato anche un qualcosa di molto entusiasmante, no? Uscire a vedere cosa, che aria tira in Svizzera e andare verso un posto sconosciuto.
9: Sì. Sì, perché appunto in termini diversi per quanto riguarda me ad Angela, però è comunque stato difficile uscire dalla propria zona di comfort, casa propria, vicino appunto ai luoghi della propria vita, e trasferirsi, anche se per breve tempo, in un altro luogo con altre abitudini, altri orari, quindi...
3: Sì. E la convivenza? Avevate già convissuto prima?
7: No, mai.
3: Chi cucina? Come funziona?
9: Io, Erika.
7: Non è vero, dai. No, devo dire che la convivenza è stata abbastanza contro ogni aspettativa, perché abbiamo due caratterini belli accesi, tutte e due, però è stata piacevole, dai.
9: Sì.
7: Sì.
2: Un giorno sul tutto vi mancherà.
7: Sicuramente.
9: Sì. È sicuramente stata una bella esperienza, perché noi ci conoscevamo in ambito universitario, poi sì, si usciva al di fuori dell'ambito universitario, però poi da questo a arrivare a convivere per un periodo comunque lungo è diverso.
2: È divertente, io l'ho fatto tantissimo.
9: Sì.
2: Perché studiando lingue mi andavo a comprare la villa per andarci, no? E a volte una volta ho fatto l'esperienza in una famiglia, questo in Spagna, una cosa non farò mai più. E poi per il resto no, ho sempre vissuto con altre persone ed era divertente, perché uno parlava inglese, l'altro tedesco, era un miscuglio di lingue e di mentalità molto diverse. Mi ha aiutato molto nel mio percorso di vita, e non ho intenzione, anche se ho 70 anni e me lo fanno sempre ricordare, di rimanere dentro qua, perché cioè, questa è una follia, non è più vivere, specialmente la pianeta 1. E se ogni mattina alle 4 senti quello che urla, dove strilla, riesci per magari un periodo in più a dormire, e non è solo quello. E ho avuto bei rapporti, belle esperienze, però adesso qua è ora che ci muoviamo per andare. Non torno dalle mie parti perché mi piace il lavoro, sono molto fortunata. E poi abbiamo un regista così che ogni volta ci insegna qualche cosa, soprattutto quando mi guarda, so,
3: e guardo perché ti ascolto, sono interessato.
2: Sei interessato. E vabbè, io lo trovo, se avete la possibilità veramente di fare degli altri stage così, e sia in Portogallo, che pare veramente sia magnifico. La Spagna io conosco solo Salamanca perché ho fatto l'università là, ma per il resto non posso dire un granché. Ma ci sono tanti paesi belli, tante persone diverse, buttatevi. Ora io dico una sola, io spero di non dover essere l'incarnata, però se sa mai. E per cui godete, viaggiate, conoscete altre persone, anche se non sai una lingua, perché mi sa che tu c'hai più la paura di imparare quella, fregate. Tu parla, bevi un bicchiere di vino, io parli pure meglio, e buttati. Maria,
11: io avrei ancora una domanda. Secondo voi è stato utile, e è una cosa importante quando avete fatto il vostro stage, che siete venuti qua con noi a fare delle attività e quelle cose lì?
7: Sì, per me è stato molto utile, perché comunque ho visto un altro lato di questo posto che non sia lo stare in Pineta 2, ma comunque il partecipare a delle attività con voi è stato utile, mi ha insegnato tanto. E penso che queste attività siano utili per conoscere altre persone, ascoltare il pensiero di altre persone, imparare ad ascoltare il pensiero di altre persone, che a volte si fa un po' fatica. Quindi sì, mi è piaciuto, è stato utile.
2: In quanto mentalità, come siete ritrovati? Io sono cresciuta a Roma, per cui dico, c'è una piccola differenza.
7: Beh,
2: piccola, grande,
7: dipende dagli ambiti a cui si fa riferimento. In generale la vita qui mi sembra più tranquilla rispetto a Milano, che è una città molto caotica, tutti comunque pensano al proprio perché è troppo grande, quindi la vita qua a me è sembrata più tranquilla, molto incentrata sul lavoro, a cui si tiene tanto, ma ci sono anche delle retribuzioni e dei vantaggi sicuramente rispetto all'Italia, secondo me. Quindi come mentalità in ambito lavorativo penso questo, che sia stato meglio qui. Lato umano è quello, è un po' difficile da giudicare alla fine, cioè ognuno sì, è un po' più personale.
3: Avete avuto occasione di andare in situazioni, ambienti dove relazionarvi, siete uscite,
7: allora,
3: al di là della formazione adesso,
7: siamo
3: la vostra
7: uscite,
3: esperienza in Ticino?
7: Ecco, uscendo abbiamo visto una differenza invece in negativo, perché io personalmente, che ho vissuto fin da piccola a Milano, quindi l'ho vista proprio in tutti gli anni della mia vita e ho vissuto quello che potevo vivere appunto in base alla mia età, Milano offre tantissime occasioni di socializzazione, anche se ad esempio si vuole uscire la sera, ci sono tantissimi posti, puoi decidere che cosa fare in base a quello che hai voglia di fare. Invece qui, per la nostra esperienza, è diverso, ci è sembrato un po' più, un po' meno con appunto possibilità di socializzazione.
2: Sì. Ecco, quello che volevo sentire.
11: Ma voi avete girato un po' il Ticino o siete rimaste sempre nel basso Ticino?
7: Siamo arrivate fino a Lugano, poi abbiamo visitato vari paesini comunque qui nei dintorni. Io personalmente sono andata verso anche Zurigo, ho visitato Zurigo, adesso questo weekend dovrò andare a Losanna e Ginevra, quindi...
2: Bello!
3: Sì. Quei posti là già sono diversi.
11: Sì, sì. Qui siamo ancora...
3: Rurali.
11: No, sai... Cioè siamo anche vicino all'Italia qua, vicinissimo.
3: E c'è l'opzione italiana per il giovane che vuole.
11: Certo.
3: E quindi qua non si smuove poco. In realtà ci sono piccole iniziative che partono dal basso, ma sono molto di nicchia, devi conoscerle, devi sapere. Per una persona che arriva da fuori in Erasmus effettivamente si ritrova col dire, è così limitato. Anche se ci sono queste piccole iniziative che partono dai giovani, associazioni così, sono d'accordo con te che è più limitata, diciamo, l'offerta sociale, culturale, sicuramente rispetto a Milano. Avete conosciuto l'istituzione carnevale ticinese?
7: No.
3: No?
2: Perché la cosa più vissuta.
3: Non siete andate?
7: No.
3: Perché?
7: Era quello di Bellinzona,
3: sì.
7: E perché cioè,
13: problemi organizzativi.
7: Sì, no, c'era stato detto che appunto sarebbe stata una realtà molto caotica e anche poteva diventare anche pericolosa, quindi noi eravamo appena arrivate proprio da qualche giorno e non ce la siamo sentite di andare noi due, due ragazze da sole, non conoscendo altre persone.
3: Una critica per il carnevale Ramadan di Bellinzona. Queste sono le dicerie, non sono dicerie, perché anche c'è un filo di verità, perché dove c'è alcol, l'assembramento di tante persone, scappa sempre qualche balordo che
2: Sì, vabbè, c'è sempre, succede sempre qualcosa.
11: Sì.
2: E peggio è che, cioè, io avessi una figlia, c'erano delle lezioni in una casa nostra, io un figlio, non è venissero per la nonna. E anche io dicevo, ah, mi puoi truccare, ma vuoi truccare? Che sono cose personali. Ma al negozio ti compri i trucchi da carnevale, chiedi a mamma e papà, perché da parte mia avete un no secco. Cioè, e manco dormite qua. Cioè, una ha avuto infilato e ha detto, bella, ci sono i bus a quest'ora, andare a casa. No, io non volevo che mio figlio fosse poi coinvolto, e infatti gli è successo, non ha detto che mio figlio la violentava proprio, perché c'aveva proprio bisogno di cercarsi una donna, e poi ho detto no, qua facciamo parola contro parola. La finestra qua ha detto io, no, è che volevo fare la gasata, però insomma, se la legge poi dà le colpe a lui, erano cavoli, insomma. Per cui no, io, però mio figlio adesso ha 29 anni e ogni anno, no, dal primo fino all'ultimo carnevale ci va, che e niente lo so, e la street parade che arrivo, sì, anche lui.
3: Recentemente c'è stata una a Milano.
11: Comunque il carnevale bisogna dire che è cambiato, ma non è cambiato il carnevale, perché non so, 25 anni fa problemi alla pensilina, all'ugano.

0: più toccata nel cuore, e se andate in qualsiasi ramo è importante, però specialmente nella psichiatria cercate sempre di guardare oltre, perché quello che tante volte è il vero male la persona lo nasconde.
1: Grazie mille.
2: Tanti auguri di buon proseguimento.
1: Grazie.
2: Vi auguro la mia felicità.
1: Grazie.
2: E soprattutto che gli studi vadano bene.
1: Grazie mille.
3: Zara
1: che ci vuole dire?
4: Auguri.
3: Auguri. Auguri. Grazie ragazze.
4: Grazie.
1: Ciao.
3: A tutti.
5: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
6: Broken windows, broken homes.

ولا الدخيل

Uncle G, you know.

si no estás jugando a perder.

E dove? Per dei guai? E se dove vai, dovessi trovarne altri?

0: mai velu.
1: Ma vale.

Rotte Sonore, un programma radiofonico curato da giovani migranti. Ogni puntata propone una playlist selezionata dai ragazzi e dalle ragazze, offrendo un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie dei loro paesi d'origine e delle culture incontrate lungo il percorso migratorio.

Rotte sonore. Guinea, voci di terra e libertà. Questa settimana Rotte sonore approda in Guinea, crocevia di culture, ritmo e resistenza. Un viaggio sonoro che attraversa i paesaggi dell'Africa occidentale, tra tradizione madinga, energia urbana e spirito di libertà. Si apre con Silai degli Instinct Killers, inno potente che unisce afropop e ritmi di Conakry, simbolo di orgoglio e identità. Con Good Life, Takana Zion, una delle voci più luminose del reggae africano, canta di speranza e giustizia sociale, con vibrazioni calde e spirituali.

Il percorso prosegue con Unique, incontro tra Jelikaba Bintu e Mia Gissè, due voci femminili forti e magnetiche che intrecciano afrobeat e sentimenti.

Poi arriva Monroy di Manamba Kanté, erede di una grande dinastia musicale che porta nel suo canto la grazia del pop guineano, la forza della tradizione griot.

Con Soso Def il ritmo si fa più intenso e moderno. La Guinea si proietta nel presente urbano tra percussioni elettroniche e identità metropolitana, per chiudere infine con Fais-moi Joujou di Crisba, un brano che fonde sensualità, ironia e ritmo in un'esplosione di energia afro-urban. Questa puntata è un viaggio tra radici e modernità, tra la voce dei griot e le strade di Conakry, che vibrano di beat contemporanei. Rotte Sonore racconta la Guinea come una terra che canta la sua libertà, dove ogni melodia è un ponte tra passato e futuro.

This is upsetting. Shots of mighty hit me back.

Piovono Mix, una pioggia di mix a random da parte dei DJ della redazione musicale e da DJ amici di Radio Gwen. Piovono Mix.

Radio Gwen, da tutto niente Lugano, Patrizio Maranza.

Shady.

your favorite color?

Angels.

live from Tutto Niente Lugano, Manuel Torneiro.

città. Lippi, lippi, rimus, cagna. Hala, bacia, piti, città. Lippi, lippi, rimus, cagna.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno. Ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina.